pranzo far tutto, la notte il giorno, sempre d'intorno in giro sta. E la cucagna per barbiere, vita più nobile non si dà. Rasi miei pettini, lanci del forbici, al mio comando tutto qui sta. Rasi miei pettini, al mio comando tutto qui sta.